guardando ma bene, alla maniva nuova nara saliva lì, quella mano manda qua se lo va lì, chi che manà, chi che male.

0: scovazzino, scovazzino senza pranzo,
1: butta via la carriola.
0: O scovazzino, scovazzino senza pranzo, butta via!